na msi titi. Iti wenu ebani sena. Yes. Because the miyam shi me pa ni si ii penalty shootout no. Ebe fa di enenso. Me kai emrebi se di asa mwagi an chi anetro. Ebo bo bi pa se no anani. Watcho di 3-3 no. Ah. Na veje se. Mi mi mi.